0: io nella vita cosa mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.